0: Scusi, è sua la macchina per vedere fuori il contrafile per fare gli accesi sulla cappotta? La macchina appena aperta lo scotolo con l'altra di gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: C'è da spostare una macchina! C'è da spostare una macchina! Disc jockey! C'è da spostare la macchina! Venga fuori!